è una genuina fede profonda. Mi dice nuna mia che e vai io apostolo Pentecost amicira radicira church of Pentecost radicira my Ghana so minna shira lufa so di soli ami tu mi bu poti so li afie market apostolic roman apostolic soli ami tu mi bu bo amicira minna God bless you anazu Nami to me, Tisada. And I got to say, Nami to me, sir. You are.

Grazie al mio mio, per voi d'ammurati. Ma yanka osura kapa, osura kasa kakra. Yanka chense chide ke edema. Yuli yame ya urade, samifa urade chachilaw. Samimonusuwa, saminyane dey.

papa mono. A warrior warrior papa se wudi anyo nyam. Hey, atampo sirmi ato. O sirmi se mi ohyeni. Nipa sirmi no sirmi pa. Anu di anaka se mi obonini.

ba kwa kye kobie che che yena ga atadi an siti na cheyen yena adia adia chi an opade be di pokra eti eh za wo che be bi ya na wo che ye.

scalle brose le sata da ma canta da bosca le grete bosca da ma le gente che